Bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bibbidi bib